ti sgargalanne da Savonia. Troie biloies, stratigus, ibas pistes, oblatibus, tus tibanistes, tatibanatus, tus alpictes getachris accubiatus. Ma se putre lenete, namma sai parassima, che saresti vila di Tomassima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomives. Gli aftosti varaduan, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a mehannic toto stoma.